0: noi? Avevo signa? Sta metta morali e nel rebo coschelnen?
1: This is Radio Camille, alle doven carna.